0: Steven, vorrei guarda a posto in moglie.
1: Ho sempre lei, casa maschile XXL, no 3720, Android Swiss lever dat wis.
2: Radio Kamelvliegterin
3: bij Oysters DNA.